0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Dance floor. Turn on that radio,
11: the sound of the 90s.
12: Radio Dance Floor.

0: meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
2: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto.
1: Yo DJ!
0: Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa.
2: Dancebox.
0: Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
3: 1993.

0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge e temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Dance floor.
3: The sound of the 90s. Radio
4: Dance Floor. Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 6:02.
4: Dance Floor.
7: Please welcome. D-minor.
8: Exploring the other side of 90s dance music on Radio Dance Floor. Stay on the other side. Stay on the credit side. Stay minor. Hosting the show, Gregorio.
9: And welcome aboard once again, Gregorio on the mic. This is the minor. I only want the other side of the shore. And today we explore the other side of the shore together. For the next 60 minutes, we are diving deep into the 90s archives. This is the show for the real crate diggers. No radio version, no commercial filler. We only spin B-side, dead side, credit side, everything that is on the other side of the vinyl, everything that is one more time on the other side of the shore.

0: And this is the end also. And this is the end also for today. D minor ends here. Thank you for digging through the crates with me. I remember you that beside the live version, you can also listen to the replays offered by this radio station. Gregorio, say hello to you. Stay on the other side. Stay on the credit side. Stay minor. Are you ready?
1: Stay on the other side, stay on the credit side, stay minor. See you soon.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. How do you wanna sound?
2: Welcome to the dance floor. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. In apertura segnaliamo la chiusura della 14 Adriatica per il ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 346,500 tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona. Nel tratto antecedente la chiusura si è formato anche un chilometro di coda a partire da dopo Pescara Nord. Vediamo le altre notizie. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso verso Torino. Rallentamenti e code sul tratto urbano di questa autostrada per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Coda di un chilometro sulla 1 Firenze-Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud a causa di un veicolo in panne in direzione Roma. 2 chilometri di coda sulla 24 Roma-Teramo per un incidente tra Vicovaro Mandella e Castelmadama in direzione Roma. Maltempo diffuso sull'Italia centro-settentrionale con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità e accompagnati da grandine per l'intera giornata. La Protezione Civile ha quindi emesso un avviso di allerta arancione su Emilia-Romagna, Marche e Toscana e allerta gialla su Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria, Lazio e Sardegna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
4: Hi, this is Jennifer Lopez.
5: Hey yo, this is Eminem.
6: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Pop on the Floor.
1: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Cause when I come

0: Radio Dance Floor. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1996.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Back to the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Code per incidente sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Villese e Palmanova in direzione Venezia. Su questa autostrada altre file per incidente tra Castagnato e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia, sempre verso Venezia. 2 chilometri di coda sulla 15 Parma-La Spezia tra Vezzano e Stagnoni per lavori in direzione La Spezia. In coda il traffico sulla 22 del Brennero tra Carpi e Reggiolo Rolo per un incidente avvenuto in direzione del confine di Stato. Maltempo diffuso sull'Italia centro-settentrionale con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità e accompagnati da grandine per l'intera giornata. La Protezione Civile ha quindi emesso un avviso di allerta arancione su Emilia Romagna, Marche, Toscana e allerta gialla su Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria, Lazio e Sardegna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
7: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.
2: Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: dance floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, i maggiori disagi al momento si registrano sulla A14 Adriatica, dove a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato, si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si è formata una coda di circa 10 chilometri. Consigliamo pertanto di anticipare l'uscita a Pescara Nord, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Ancora per incidente, ci sono code sulla A10 Genova Ventimiglia tra Renzano ed il bivio per la A26 verso Genova. Incidente anche sulla A4 Venezia Trieste, con code tra Palmanova e la barriera di Trieste Lisert verso Trieste. Spostamenti fortemente penalizzati dal maltempo, diverse le zone dell'Italia centro-settentrionale colpite in queste ore da pioggia e forti venti. Nel Lazio una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta sulla capitale poco dopo le 10. Diverse le strade chiuse al momento per allagamenti e alberi caduti. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
2: Turn on that radio on the station. The sound of the 90s. Radio Dance Floor.
3: Radio Dance Floor. 1993.

0: Notturna, un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Hi, this is Lionel Richie.
3: What's up, y'all? This is Tupac.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: This is Basement Jazz.
6: What's up, we're Destiny's Child.
7: This is Big Will Smith.
8: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Dro.
9: Hi, this is Madonna.
10: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor. I grandi successi pop degli anni 90.

0: You know what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
5: Identify yourself.
4: Radio dance floor.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, we're the Sugar Babes.
8: Hey, I'm Mariah Carey.
9: Hi, I'm Robbie Williams.
10: Hey, this is Kylie.
11: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. I maggiori disagi al momento si registrano sulla 14 Adriatica, dove per un incidente avvenuto questa mattina ci sono ancora 11 km di coda tra il bivio per la 25 Torano Pescara e Rosedo degli Abruzzi in direzione di Ancona. 3 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio per lavori tra Carnia e Pontebba in direzione al confine di Stato. Coda a tratti sulla 4 Venezia Trieste per un mezzo in panne tra Cessalto e Portogruaro in direzione Trieste. In Liguria 1 km di coda sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla per la presenza di un mezzo fermo in panne in direzione Milano. Torniamo sulla 14 Adriatica, si procede a rilento tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Napoli sulla carreggiata nord. Coda a tratti sulla 1 Firenze-Roma per traffico intenso tra Firenze-Scandicci e il bivio per la variante di Valico verso Firenze. Incolonnamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla 16 Napoli-Canosa per un mezzo in panne si è formata 1 km di coda tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Per traffico intenso coda di 1 km anche sulla 30 Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Spostamenti fortemente penalizzati dal maltempo, diverse le zone dell'Italia centro-settentrionale colpite in queste ore da pioggia e venti forti. Su queste regioni la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione e gialla valido per tutta la giornata. La Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

Mish.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline. 1998.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Radio Dance Floor,
12: la radio ufficiale degli anni 90.
13: Let's go! Daniel's Jack presents

0: Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Dance floor.
6: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
7: Timeline. Timeline.
8: Rewind the tape now.
9: Prendetelo come un viaggio di studio.
10: Ben ritrovati ad Enrico, la nuova stagione di Timeline, l'esplorazione degli anni 90 attraverso personaggi, vicende, situazioni, fatti che hanno caratterizzato gli anni e i mesi del decennio. In questo nostro nuovo appuntamento andiamo ad esplorare il mese di settembre 1990 e il nuovo appuntamento di Timeline.
7: Timeline.
10: Primo settembre 1990, la Supercoppa italiana viene assegnata al Napoli. Il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Il tabellino dei marcatori riporta le doppiette di Silenzi e Careca, il gol di Crippa e per la Juventus la rete su punizione di Roberto Baggio. Le due squadre si rigiocheranno questo trofeo nel 2012, quando però a vincere sarà la Juventus per 4-2, e nel dicembre 2014 vittoria del Napoli per 6-5 dopo i calci di rigore. Ben ritrovate, ben ritrovati, è Timeline.

2 settembre 1990. Entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È la convenzione con la quale viene sancita per la prima volta che tutti i bambini hanno diritti alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione. La convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche, che oggi sono 196, e rappresentano gli stati che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti in questa convenzione riconosciuti. E questo è Timeline.

2 settembre 1990. Europei di atletica a Spalato. La quindicesima edizione dei campionati europei di atletica leggera di Spalato termina con l'Italia al quarto posto nel medagliere con 5 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Magnifica l'impresa di Salvatore Antibo che vince i 5.000 e i 10.000 metri. In quest'ultima gara Stefano May si classifica al terzo posto. Altre due doppiette caratterizzano il bottino italiano. Nei 3.000 metri Siepi e Francesco Panetta a tagliare per primo il traguardo, mentre Alessandro Lambruschini è terzo. Nella maratona il campione europeo è Gelindo Bordin e alle sue spalle si piazza Gianni Pioli. In campo femminile l'oro è di Anna Rita Sidoti, vincitrice dei 10 km di marcia. E questo è Timeline.

domenica 9 settembre 1990. Parliamo di Serie A del campionato 1990-1991. Dopo il terzo posto ai mondiali del 1990, in Italia inizia l'89esimo campionato di Serie A con un'importante modifica al regolamento. Il fallo da ultimo uomo sarà punito con il rosso diretto. Alla Sampdoria sono arrivati Marco Branca e il russo Mikhailichenko per consolidare una rosa già ben amalgamata. La Juventus ha in panchina Luigi Maifredi con il tridente d'attacco della nazionale Casiraghi, Baggio, preso dalla Fiorentina, e l'eroe d'Italia 90 Schillaci. L'allenatore della Roma è Ottavio Bianchi, che può contare su Aldair, Giannini e Völler. Nel Napoli, alle prese con un Maradona sempre più indisciplinato, emergerà la classe di Gianfranco Zola, fatto positivo di una stagione che sarà contraddistinta dalla fuga del campione argentino. Il campionato sarà vinto dalla Sampdoria, trascinata dai gemelli del gol Vialli e Mancini. Ben ritrovate e ben ritrovati, questo è Timeline.

14 settembre 1990. Muore a Roma Giancarlo Pajetta. Nato a Torino il 24 giugno 1911, si dedicò alla vita politica sin da giovane. Militante comunista del 1925, fu a lungo in carcere durante il fascismo. Liberato nell'agosto 1943, partecipò alla lotta partigiana in Piemonte, Liguria e Lombardia. Nel 1945 divenne rappresentante del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, CLNAI, presso il governo Bonomi. Membro della direzione del Partito Comunista Italiano, fu deputato alla Costituente in tutte le legislature repubblicane. Fu dirigente di primo piano del partito, particolarmente impegnato sul versante della politica internazionale. Ha diretto la Commissione per gli Affari Internazionali del Partito Comunista dal 1970 al 1983. Tra i suoi scritti, Le crisi che ho vissuto del 1982 e Il ragazzo rosso del 1983. Ben ritrovate, ben ritrovati. È la nuova stagione di Timeline.

20 settembre 1990 scompare Alberto Moravia, un assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell'esistenzialismo a cui aderì guardando all'insuperabile modello di Dostoevskij. Nato a Roma il 28 novembre 1907 e qui morto il 26 settembre 1990, il vero nome era Alberto Pincherle, ma scelse come pseudonimo il cognome della nonna paterna, Moravia. Dopo alcuni racconti, esordì con il romanzo Gli Indifferenti nel 1929, considerato tutt'oggi il suo massimo capolavoro. Si narra la storia dei fratelli Carla e Michele Ardengo, due giovani incapaci di provare veri sentimenti, in balia della noia, tema fondamentale nell'analisi della crisi della borghesia degli anni 20 e 30 e substrato dell'affermazione del regime mussoliniano e dell'indifferenza di fronte al declino sociale ed economico della loro famiglia. Ne seguirono altri come La Ciociara, La Romana o La Noia, portati sul grande schermo da registi del calibro di Vittorio De Sica, che con La Ciociara portò all'Oscar Sofia Loren. Col suo tipico stile semplice e al contempo elegante, affrontò il difficile cammino dell'uomo verso la felicità, l'ipocrisia nei rapporti sociali, l'aridità morale. Tra i riconoscimenti ottenuti, il premio Strega nel 1952 per I racconti e il premio Viareggio nel 1960 per La noia. E questo è Timeline. Stiamo esplorando il mese di settembre del 1990.

0: Il mese di settembre del 1990 vide anche la conclusione della 27esima edizione del Festival Bar, con la finale svoltasi come tradizione presso l'Arena di Verona e trasmessa da Italia 1 il 10 e l'11 settembre 1990. L'evento fu condotto da Gerry Scotti e Susanna Messaggio. I vincitori assoluti dell'edizione furono Francesco Baccini e i Ladri di Biciclette con il brano Sotto questo sole, mentre Eros Ramazzotti si impone nella sezione 33 giri con l'album In ogni senso, e Luciano Ligabue si aggiudicò il premio Disco Verde come miglior artista esordiente con Balliamo sul mondo.
1: Sono arrivati proprio tutti. I cantanti, The Miss, Gerry Scotti, Susanna Messaggio, per dare vita alla festa più calda dell'estate, Festival Bar. E quest'anno la festa è ancora più calda con il concorso Miss Estate 90 e i pazzi collegamenti di Giorgio Medai.
2: Ci vediamo al Festival Bar
3: dal 10 luglio,
4: tutti i martedì
2: alle 20:30
5: sull'Italia 1.
0: La compilation del Festival Bar è un classico in musicassetta, LP e CD. Anzi, se ancora ne possedete una copia, conservatela con cura e perché no anche un pizzico di gelosa malinconia, proprio come si racconta nello spot che vi voglio proporre.
6: Ehi ragazzi, è uscita la cassetta di Festival Bar. È più che una compilation, è un grande concorso per vincere 5 moto Aprilia. Compra Festival Bar originale con la più bella musica dell'estate e vinci Pegaso, Futura, Red Rose e Amico. Tutte le norme su musicassette, LP e compact disc originali Phonogram.
0: Alcuni nomi della compilation alla quale sto facendo riferimento, la compilation del Festival Bar 1990, restano legati a grandi successi della musica non solo della prima parte degli anni 90, 24/7 con I Can't Stand It, Black Box con Everybody Everybody, Papa Winnie con Brothers and Sisters. Altri nomi sono stati dei veri One Hit Wonder, ma forse magari qualcuno di voi li ricorda. È il caso di Massimiliano Cattapani, Anna Maria Lisa, oppure Federico Vassallo, Ascoltami questa canzone, oppure l'indimenticabile Steve Rogers Band, la prima band di supporto del cantante Vasco Rossi, formatasi tra Modena e Bologna con calibri della portata di Maurizio Solieri o ancora Massimo Riva. La band ha cessato definitivamente la sua attività nel 2012. Una curiosità: Massimiliano Cattapani, che vi ho ricordato poco fa, alla fine del 1993 decide di abbandonare la carriera artistica per dedicarsi alla professione legale. Oggi è un noto avvocato e professore universitario di Genova e ha all'attivo numerose pubblicazioni scientifiche in campo giuridico. E questo è Timeline.

0: Il 2 settembre 1990 inizia il nuovo anno scolastico destinato a concludersi il 13 giugno. Diario iconico di quei lontani anni scolastici era Smemoranda, che per l'anno scolastico 1990-1991 è pubblicizzata da Aldo, Giovanni e Giacomo, oppure da Gene Gnocchi con la definizione Smemoranda, il libro un po' agenda e un po' diario, di cui vi propongo lo spot.
1: Benvenuti al corso di lingue del professor Cataldo.
2: Yes.
1: Lezione numero uno.
2: Lesson number one.
1: La frase di oggi è la seguente.
2: It is the seguente.
1: Mamma, ho comprato la nuova smemoranda.
2: The news forgotten.
1: Prego, professore.
3: Piero, Piero, che cos'è questo? Ti faccio scattare il sangue dal naso.
4: Mamma, è la nuova smemoranda. La nuova smemoranda, di solito tu li butti così dalla finestra. Mamma, la nuova smemoranda c'ha 90 autori.
3: A te ti presta tua madre, capito? Forza smemo.
1: Tranquillo.
0: La Smemo, come era universalmente chiamata, è nata nel 1979 dall'idea dei fondatori Gino e Michele e Nico Colonna, ed era più di un semplice strumento di organizzazione, era un oggetto iconico, personalizzato, personalizzabile, trasformato in un pezzo di vita. Fedele compagna di studio e di lavoro per milioni di ragazze e ragazzi, Smemoranda è stata una vera icona, una leggenda gelosamente custodita nelle librerie e nel cuore dei suoi consumatori, prima come diario o agenda, poi come libro di propri o altrui pensieri, come si legge nel comunicato ANSA. Nel 2024 la società che la pubblicava è fallita ed è stata rilevata dalla Santoro Limited, editrice dei prodotti a marchio Santoros Gorius. Se possedete una Smemo dei vostri anni di scuola, provate a sfogliarla e a lasciarvi trasportare dai ricordi e certamente anche dalle emozioni degli anni di scuola, magari ormai particolarmente lontani. E anche questo è il mondo di Timeline.

0: Il mese di settembre 1990 vede l'uscita nelle sale cinematografiche di due pellicole. Il 14 settembre, Colpi proibiti, film diretto da Duran Serafian con Jean-Claude Van Damme e Robert Guillaume. Burke ha fatto arrestare un pericoloso maniaco e si vede subito affidare una nuova missione. Deve fingersi un assassino per essere rinchiuso in un carcere e fare luce sulla misteriosa morte di alcuni detenuti. Nel penitenziario Burke scopre che gli omicidi mascheravano un traffico di organi e che il colpevole è un avvocato molto noto. Pur attaccato dai suoi nemici, tra i quali il più pericoloso è il maniaco appena arrestato, se ne libera e li inchioda con le prove raccolte.
1: Abbiamo avuto dei problemi in una delle nostre prigioni.
2: Noi vogliamo mandarla in quel carcere come agente infiltrato.
3: Tu qui non durerai molto.
4: Benvenuto all'inferno!
5: È una minaccia.
3: È una promessa.
5: Non saprai mai quando sarà la tua ora.
6: Jean-Claude Van Damme. Colpi proibiti.
0: Il 20 settembre è la volta di un altro grande film, un film di notevole successo, Goodfellas, quei bravi ragazzi, con la regia di Martin Scorsese, con un bravissimo Joe Pesci nei panni di Tommy DeVito. Siamo nel 1970, tre gangster sono all'opera con sistemi decisamente cruenti. Uno di loro, Henry, si ferma per fare il punto della situazione e raccontare la sua storia. Fin da bambino ha sempre desiderato essere un criminale, perché lì c'era il rispetto, la bella vita, l'avventura, la possibilità di condurre un'esistenza fuori dall'ordinario. E ancora ragazzino quando entra nelle grazie del boss di quartiere, Paul, che progressivamente lo introduce nella gerarchia delle cosche, pur sapendo che i vertici gli saranno sempre preclusi, visto che Henry non è di origine italiana. Con due amici scaltri e feroci, Jimmy e Tommy, il giovane malavitoso si dedica a colpi sempre più fruttuosi, muovendosi in una zona di confine tra la fedeltà alle famiglie e l'iniziativa personale. E anche questo è Timeline.
7: Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster.
6: Un capolavoro di Martin Scorsese, Leone d'argento a Venezia.
7: Per me significava essere qualcuno in un quartiere pieno di gente che non era nessuno.
8: Non tradire gli amici e tieni sempre il becco chiuso.
6: È il racconto della vita di un gangster, il ritratto di un'intera generazione di fuorilegge, con Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci, quei bravi ragazzi.
0: Nella medesima giornata, cioè il 20 settembre, arriva sul grande schermo la terza ed ultima parte di Ritorno al Futuro, con la regia di Robert Zemeckis, il sequel della fortunatissima saga che vede protagonisti lo straordinario Michael J. Fox nei panni di Marty McFly e del geniale Emmett Doc Brown, interpretato magistralmente da Christopher Lloyd Emmett con la sua fantascientifica DeLorean. E anche in questo caso voliamo con la fantasia ed è Timeline.
9: Da Montana West, in una nuvola di polvere e in mezzo allo scalpitio dei cavalli.
10: Grande Giove.
11: Strano, vero?
10: Gli indiani!
9: Marty e Doc ancora una volta insieme per la loro più grande avventura. Doc vive nel passato.
10: Non ci provare, Tanner!
9: Ma sta per trapassare. È l'ultima cavalcata.
12: Vuoi ballare meglio di così?
9: È la sfida finale.
10: Ehi, sta calmo, sprufone!
9: Marty si dà un nuovo nome.
12: Come ti chiami, amico?
10: Eastwood. Clint Eastwood.
12: Ma che razza di stupido nome è?
9: Doc ha il suo grande incontro.
13: Lei mi ha salvato la vita.
10: Emmett Brown al suo servizio.
9: Oh, e Tannen il suo scopo.
12: E se non ci sarai ti inseguirò e ti ucciderò come un gatto.
10: Come un cane, si dice come un cane.
9: Michael J. Fox.
12: Dove hai imparato a sparare così?
10: Ai videogiochi.
9: Christopher Lloyd. Mary Steenburgen.
13: Io non ho mai incontrato un uomo come lei.
9: Steven Spielberg e Robert Zemeckis vi invitano ad assistere alla strepitosa, rocambolesca conclusione di Ritorno al futuro. Ritorno al futuro, parte terza.

0: in conclusione dell'esplorazione del mese di settembre 1990, uno sguardo alle auto più vendute in quel lontano mese. Sono brand che ci portano a ricordare modelli che rappresentano un vero viaggio nel passato all'inizio degli anni 90. Troviamo la Fiat Panda o la Fiat Tipo, entrambe molto apprezzate dal mercato, la Lancia Y, la Renault Clio, la Ford Fiesta con la presenza nello spot di Alessandro Nannini o l'Audi 80, vera icona anche della prima parte del decennio. Gli spot sono un ottimo strumento per tornare indietro in quel lontano tempo e rivivere emozioni e ricordi. Ed è Timeline.
1: Tipo 1400 AGT raggiunge nei contenuti tipo 1600 AGT. Alla chiusura centralizzata di serie. Anche la 1600. Alza cristalli elettrico di serie. Anche la 1600. Check panel di serie. Anche la 1600. Tipo 1400 AGT. Guadagna potenza. Anche la 1600. Tipo 1400 GT costa 16.079.000 lire chiavi in mano. Anche la 1600. Tipo. Libera potenza. Libera scelta.

0: nuovo appuntamento con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di settembre 1990. Vi aspetto al nostro prossimo incontro. Un saluto da Enrico.
1: Timeline. Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Su Radio Dance Floor c'è

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Giornata ancora caratterizzata dal maltempo al nord e al centro. Allerta meteo arancione su Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche con piogge temporali e forte vento. Ricordiamo che con la pioggia il limite di velocità massimo consentito in autostrada scende a 110 km orari. Andiamo ora al traffico. In Lombardia code sulla A9 Milano-Chiasso da Comomonte Olimpino alla Dogana Svizzera per chi deve attraversare il confine di Stato. Scendiamo sulla 26 dei trafori. Incidente tra due mezzi pesanti in galleria. Si sta in fila per 5 km tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. In Liguria sulla 10 dei fiori per lavori per traffico incolonamenti tra Spotorno e l'inizio della Complanare di Savona verso Genova. Sul tratto Veneto della A4 Milano-Venezia per traffico si rallenta con incolonamenti a tratti tra Somma, Campagna e Gresignano in direzione di Venezia. 10 km di coda alla barriera di Ugo Vizza sulla A23 Palmanova-Tarvisio per attraversare il confine con l'Austria. Infine sulla A14 Adriatica per incidente chiuso il bivio con la A13 Bologna-Padova per chi dall'Autosole è diretto verso Padova. 6 km di fila a partire dal bivio per la A1 Milano-Bologna. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio in direzione dell'Adriatica. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Radio Dance Floor.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Ecco, questa è proprio la parte in cui la radio smette di fare compagnia e comincia a chiederti qualcosa. Non abbassare, non sistemare tutto, non mettere in ordine, lascia che resti tutto acceso. Casanova trattiene il cambio giusto un secondo.

0: ormai tutta buia. Ha sempre una luce piccola, un display acceso, un semaforo lontano, una finestra che non si chiude. E dentro quella luce a volte torna una persona. Non serve dire il nome, basta il pensiero. Daydream, thinking about you.
1: Dancebox.

Il futuro in certi dischi non arriva davanti, arriva da sotto. Prima nel basso, poi nel corpo, poi in quel punto preciso in cui smetti di pensare e ricominci a stare dritto sul ritmo. Non è il futuro di tutti.

da quei minuti in cui non devi spiegare a nessuno perché una cassa ti cambia l'umore. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Questa è Pete Blank e Jasper Jones, After Love.

sembra quasi di stare sopra le cose. Più in alto della stanza, più in alto della notte, in quel punto dove la melodia non pesa più e il corpo resta fermo ad ascoltare. Poi piano torna alla terra, un orizzonte di fine estate, la luce bassa davanti e il caldo ancora addosso. E qualcosa che non sai se è amore o se è solo emozione rimasta accesa.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Dance floor. You know what time it is?
2: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Dance floor. Welcome. Anni 2000. Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Radio Dance Floor, Back to the 90s.
13: Luce Verde Italia.
14: Bentrovati. Molti incidenti in questi minuti sono causa di disagi alla circolazione sulla rete autostradale nazionale. Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, 2 km di coda per incidente tra Voghera e Casteggio verso Brescia. Incidente sulla variante di Valico della A1 Bologna-Firenze, 4 km di coda tra Firenzuola e il bivio per la direttissima in direzione di Bologna. Ancora sull'auto solo incolonnamenti per incidenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Bologna. Sulla A14 Adriatica ancora chiuso per un incidente precedente il bivio con la A13 Bologna-Padova per il traffico proveniente dall'autosole e diretto a Padova. All'interno del tratto sempre 6 km di coda che partono dal bivio per la 1 Milano-Bologna. Di conseguenza chiusa anche la tangenziale di Bologna dalla A1 al bivio con la A13. Sempre sull'Adriatica per incidente incolonnamenti tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna. In Campania 3 gli incidenti che creano difficoltà ai viaggiatori. Il primo sull'autosole provoca 3 km di coda dal bivio per la A16 Napoli-Canosa a Napoli centro direzionale in quest'ultima direzione. Il secondo sulla Caserta a Salerno causa 4 km di fila tra Salerno e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. Infine code a tratti per il terzo incidente che ha coinvolto più mezzi sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Ponte Cagnano verso Reggio Calabria. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
13: Un servizio a cura dell'ACI.
15: Floor. 1, 2, 3, I'm a fool, I wanna be. 2, 3, 4, you can give me more. 5, 6, 7, I don't wanna leave for heaven. 9, 10, 11, going back to 7, 7, 8, 9, counting does no sign. 1, 2, 3, 4.

0: era Made in Italy. Here we go. You know summertime. All the hits. Summertime. All summer. Radio Dance Floor. You know summertime. Summer
1: hits from back in the day. Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
3: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
2: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1998.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue. Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
0: I suonati di Enrico.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: Ben ritrovati sabato 5 di settembre 2026 e vuol dire essere entrati nel mese un po' malinconico, forse, almeno non so se questa sia anche la vostra sensazione. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram. I colori dell'autunno sono certamente straordinari, una tracklist straordinaria, tanto per ripetermi, proprio grazie al vostro aiuto, per cui andremo ad esplorare in questi 60 minuti tante emozioni in musica, come dire, la magia della radio, la magia degli anni 90. Partiamo dalla cifra tonda, il 2000, il progetto Unconditional, il progetto di Antonio Romeo, di Maurizio Zoffoli, di Roberto Righi, la ricorderete, Magic Feet. Questa è una canzone incredibile, la maniera migliore, il groove accattivante per incominciare il

esplosione di millennio e di secolo e suona benissimo a distanza di tanti anni. Unconditional era Magic Feet e lo so che l'avete ballata tante volte, fu uno dei grandi grandi successi di quella seconda parte, in effetti, degli anni 90, quando però c'erano ancora delle emozioni molto forti e molto legate a proprio all'energia della novantazione. Saluto subito intanto Luigi Mosca. Allora Luigi, grazie per la splendida fotografia che hai condiviso la scorsa settimana, un cielo illuminato da un sole rovente, una solatissima Odissea 2000 Aqua Park, tanto caldo, e poi la foto scattata a Simeri Mare, località in provincia di Catanzaro, come sempre la splendida Calabria. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto anche Carola Britti. Carola, che tu mi ascolti in diretta e mi ascolti in replica, non fa assolutamente differenza, l'essenziale è gustare l'energia della novantazione. E intanto un saluto grande subito a Vincenzo Gemmini. Allora, nel 2000 con Unconditional abbiamo esplorato l'ultima parte degli anni 90, peraltro poi c'è anche un particolare, un vero e proprio cameo, Life is Something Special dei Beach Boys, che vengono ripresi proprio dal progetto Unconditional nel 2000 da una label che ha un nome davvero accattivante, Electropolis. Arriva il progetto che viene denominato Trinity Into the Blue, con Alex Trauk, Dean Montenegro, ancora Clan, Soltan Moradi, insomma questo progetto che unisce personalità e sensibilità davvero molto diverse tra di loro. Grazie Vincenzo, grazie per la tua presenza, grazie per la collaborazione, come al solito l'energia della novantazione qui sulla vostra radio stazione preferita. Enjoy the 90s.

Grazie Vincenzo Gemmini, grazie per questa segnalazione. Siamo ancora nel 2000, progetto Trinity, era Into the Blue, quelle cose meravigliose che grazie a voi ritrovano una loro magnifica vitalità. Un po' di saluti alla maniera della radio antica, lo sapete, saluto Nicola Ricci. Nicola, un gran piacere poterti trovare e soprattutto poterti augurare un buon weekend, qualunque cosa tu abbia deciso di organizzare per questo fine settimana. Saluto intanto anche Isra Montoya, Giuseppe Stocchero, Alessio Donofrio, un saluto a Carlo Savino. Grazie ragazzi, raccontatemi, sapete bene, mi piace arrivare a curiosare in quello che avete organizzato per questo weekend, raccontatemi quello che state facendo esattamente in questo momento. Io intanto vi regalo grande musica, o meglio, la regalate voi che la portate in condivisione. Allora, un saluto grande ad Antonietta Nina Lovisi, la quale ci accoglie, ottima padrona di casa, sulle colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. Una canzone per fare gli auguri di buon compleanno, scrive Nina, a mio fratello Gerardo. Allora, nel 1994 i Two Brothers on the Four Floor, che poi sono Bobby e Martin Boer, arrivano dall'Olanda, arrivano con questa canzone che fa parte di un album intitolato proprio così, Dreams Will Come Alive. E allora, Nina, grazie per la tua presenza, grazie per questo saluto e un saluto grande, grande, grande a Gerardo. Ritroviamo l'energia della novantazione, alzate un po' il volume della radio, come sempre, enjoy the radio.

Grazie ad Antonietta, Nina, Luisi. Un saluto grande a Gerardo. Buon compleanno, Gerardo. Canzone bellissima, quella dei Two Brothers on the Four Floor, anche in questo caso Dreams. E allora quelle magie che arrivano in questo caso da un tempo lontano, ormai era il 1994, ed in effetti di anni ne sono passati veramente, veramente moltissimi. Grazie Nina, grazie per la tua presenza. Un saluto grande ad Attilio Giotta dalla Valtellina. Questa volta scrive Attilio, lo diceva la scorsa settimana, non ti sto ascoltando mentre sono al lavoro, ma dalla palestra. Come al solito, attività fisica per la serie Mens Sana in corpore sano. Grazie Attilio, un saluto alla tua splendida serie di montagne, perché la Valtellina è una vera e propria meraviglia. E poi un saluto agli amici che stanno lavorando, perché l'energia della Novantazione è un ottimo supporto energetico. Un saluto al Biagio, al Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Bios, immagino di raggiungerti in cabina in questo momento, e allora buona giornata, buon lavoro, sarà partita prestissimo e ce n'è ancora un pezzettino, ma con l'energia della Novantazione, vabbè, c'è quella carica energetica davvero importante. Un saluto anche a Christian, pure Christian in fase lavorativa in questo momento. Un saluto a Francesca Adami, un saluto a Paolino, Dionisio, Jimmy. Ragazzi, un gran piacere potervi incontrare, mi farebbe molto piacere sapere che cosa state facendo esattamente in questo momento, soprattutto perché si porta in condivisione tutta quella serie di situazioni che amo definire le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Dunque, abbiamo questo back to back tra canzoni più recenti, meno recenti. Nel 94 con Dreams dei Two Brothers on the Four Floor siamo entrati nella prima parte degli anni 90. Nel 1995, altro progetto italiano straordinario, quello di Ginny, questo stage name dietro cui si nasconde un team di produttori notevoli, Alessandro Gilardi, Claudio Varola, Walter Cremonini, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto, e poi una vocalist importante come Sandy Chambers, che si alternava con Liv McQueen. E questa Wanna Be With You è una vera e propria meraviglia. 1995, suonava molto bene allora, suona molto bene oggi, sabato 5 di settembre, qui all'interno dei Suonati di Enrico. Enjoy! No!

anche in questo caso lo so che avete alzato il volume della radio e avete fatto benissimo, avete tutto il mio applauso, perché questa Wanna Be With You di Ginny è una di quelle canzoni che devono essere ascoltate con il volume adeguatamente alto. Anzi, voi ditemi quello che state facendo, raccontatemi come state vivendo l'energia della novantazione, lo chiedo anche a Francesco Antonelli da Castrocelo, ma lo chiedo anche agli amici che stanno ascoltando la radio in questo momento, vedi ad esempio Filippo Cogoni che a Cagliari, la bellissima Sardegna, Trensin in Slovacchia, c'è Cnedio Crocodile a Calcio, c'è Marco Rodolfi, raccontatemi quello che state facendo, ditemi cosa avete organizzato per questo sabato 5 di settembre, e un saluto a chi invece mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Thomas, è il tuo momento, la prima delle due canzoni. Allora, torniamo alla fine del millennio 2000, una label importante come la Dance World Attack, la DVA, e se vi dico Alexia, e vabbè, via emozioni a raffica. Bravo Thomas, ottima segnalazione, c'è ti amo nella versione remix, lei magica, Alessia Aquilani, questa spezzina straordinaria, chissà se le hanno dato la cittadinanza onoraria, anche perché insomma se lo meriterebbe proprio, la produzione di Robix, di Roberto Zanetti. Bravo Thomas, va molto bene, questa è una canzone che ci riporta a vivere le emozioni degli anni 90, sulla sintonia delle emozioni qui on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, ottima segnalazione. Alexia, ti amo, ti amo. L'avete cantata anche, questa è una di quelle canzoni che non soltanto si ascoltavano alla radio, non soltanto si dedicavano alla radio, ma anche, beh, si cantavano e poi anche naturalmente si ballavano. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, che non so esattamente dove sia in questo momento, l'essenziale è che sia sulla pulsazione novantica. Un saluto a Corentin Orient, un saluto a Massimo Meoni da Castiglione del Lago. Vedete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità che passano anche attraverso le geografie del Dance Floor People. Ce ne torniamo invece nella zona del veneziano con la seconda delle due indicazioni di Thomas. Andiamo indietro di qualche anno, nel 1994, da una label importante come la Plastica arriva il progetto Dragana con Taxi Fantastic. Allora Claudio Zennaro, Fulvio Zaffret, Stefano Portaluri e poi l'Einstein Corporation, del resto tutto arrivava dal mondo di Einstein Dr. DJ, l'avete visto anche dal nome dei produttori. Grazie Thomas, mi auguro che tu possa avere un volume sufficientemente alto, perché questa è una di quelle canzoni che partono un po' bisbigliate, ma poi il suono, la potenza della novantazione si fa veramente sentire qui on Radio Dance Floor.

Grazie, grazie, grazie Thomas. Che bella che questa canzone, Dragana, Taxi Fantastic. Emozioni tante, lo so che come al solito la radio diventa la vostra piacevolissima macchina del tempo, quella che riesce ad azzerare distanze cronologiche, distanze spaziali, insomma la bellezza, la magia della radio da sempre. Intanto un saluto a Gabriele Visi che ci porta a Roma, dove torneremo tra poco con la selezione di Andrea Riva. Gabriele, ben trovato e soprattutto grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto ad Attilio Pessina, a Sandro, Sandrula DJ Zavoli, da Bellaria Igea Marina. E adesso che ne dite? Un po' di emozioni, tante, ce ne sono veramente moltissime. Sabato 5 di settembre in diretta dal Jafu Studio, vedete, il primo appuntamento del mese di settembre con questa playlist che è formidabile. 1996, lui si chiama Orhan Terzi, è nato nel 1964 ad Istanbul, è naturalizzato in Germania da tanti anni, lo so, avete capito, il DJ Quicksilver, e questa bellissima lo è di nome e di fatto, l'energia della novantazione, perché è solo dance emozionante, i suonati di Enrico.

una di quelle canzoni che periodicamente devono essere ascoltate, perché sono un vero e proprio toccasana. Il DJ Quicksilver, questa canzone che mi ricordo benissimo quando andava alla radio, era la canzone adatta per le dediche, perché una canzone intitolata bellissima non può che essere un'ottima occasione per le dediche. E allora un saluto a Mario Pollice che si trova a Pescara, a Mia Pretnar, a Bistrica, a Prizrico, un saluto a Silvia Stanchi, grazie per quello che mi state raccontando. Aspetto le vostre indicazioni, dediche, controdediche, alla maniera della radio antica, la tracklist che come al solito viene realizzata proprio dalle vostre segnalazioni. E adesso un saluto a Salvo Delia, sempre un gran piacere arrivare in Puglia, zona del Salento, grazie Salvo per la tua tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare, dal 97 del DJ Quicksilver al 99 di Double X, un altro progetto italiano con Give It Up, Alessandro Gilardi, Claudio Varola, insomma nomi che ritroviamo spessissimo, anche perché hanno prodotto veramente un'infinità di progetti di musica dance, il che ci dà l'idea plastica, concreta, di quanta vitalità il mondo discografico avesse negli anni 90. Alzate un po' il volume della radio, gustatevi la novantazione, come al solito, qui on Radio Dance Floor.

Altro progetto importante, quello di Double X, Give It Up, era il 1999. Un appuntamento questo che ci ha permesso di esplorare un'ampia parte dell'ultima sezione degli anni 90, grazie a Salvo D'Elia. Grazie Salvo per la tua collaborazione, grazie naturalmente per questa presenza così costante che io trovo veramente formidabile, anche perché è la maniera migliore per creare, insomma, quella relazione così forte con la propria radiostazione preferita. Era la prima delle due indicazioni. Dal 99 andiamo al 95 con questo progetto Yoli. Ci spostiamo in Spagna, a Valencia, anche perché la vocalist è Yolanda del Campo, la produzione di Gerardo Fortuny e di José Rioche. Sto parlando di Two France, con questo progetto che va a recuperare una canzone straordinaria del 1984, perché è una vera e propria cover dell'originale, che arriva dalla produzione di Mike Oldfield e di Maggie Reed. Ottima segnalazione, come sempre Salvo, grazie per la tua presenza, grazie a voi per quello che mi state

grazie a Salvo D'Elia, grazie anche per questa canzone straordinaria, già l'originale di Mike Oldfield e di Meg Greeley, pensate 1984, Two Friends era un capolavoro, questa è stata la rieditazione molto rispettosa, peraltro anche dell'originale con il progetto Ioli. Grazie naturalmente a Salvo D'Elia, grazie per tutte queste belle opportunità che abbiamo di andare ad esplorare il mondo della dance degli anni 90. 1994, non ci muoviamo troppo, prima 95 con Ioli, 94 a questo punto, ma cambiamo latitudine perché siamo nel Regno Unito, a Manchester, dove c'è il progetto Urban Cookie Collective, proprio quelli di The Cade Secrets. Bene, arriva anche questa canzone straordinaria, Eye on Happy Vibe, con il progetto di Rohan Heat. Se andate a cercare qualche informazione sulla rete, visitate la pagina Wikipedia e trovate quante cose Urban Cookie Collective abbiano fatto e indirettamente continuino naturalmente a fare. La pulsazione novantica di Radio Dance Floor, tra poco c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade.

sonorità riconoscibilissime, anche perché questo era proprio il marchio distintivo, un po' la cifra musicale di Urban Cookie Collective, I on Happy Vibe, era il 1994 e lo so che ve la siete gustata e magari l'avete anche richiesta alla radio in quel lontano 94. Do il benvenuto ad Andrea Riva, con il quale ritorniamo nella città di Roma. Eravamo già prima a Roma con Gabriele Visi, che ritorno a salutare davvero con grande piacere. Grazie Andrea, grazie come sempre per la tua presenza e grazie per le tue indicazioni. Allora, progetto italiano Alison Price, questo è lo stage name. Siamo nel 1994, questa I Need I Want vede le produzioni di Giacomo Maiolini, Diego Abaribi e ancora Stefano Gaffurini, anche in questo caso nomi che ritornano frequentemente. Grazie Andrea, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People.

Grazie ad Andrea Riva, grazie naturalmente a te, grazie per la tua presenza, grazie per questa I Need I Want, il progetto di Alison Price che ci ha riportati nel 1994. Come vi ho detto, tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, ma attenzione, le prime tre posizioni sono il podio fluido su cui potete interagire attraverso i contatti social della radio, potete dare la vostra indicazione e perché no, modificare anche quella tripletta, modificare le tre posizioni. Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto agli amici di Napoli, un saluto a Mario Pascarelli. Mario, scorsa settimana, anche se indicavi una temperatura al di là di qualunque aspettativa, cielo nuvoloso, Vesuvio in lontananza avvolto dalle nuvole, insomma non la solita luminosa azzurrissima partenopeità, però confermi caldo che va oltre a qualsiasi aspettativa, spero che le cose siano un po' cambiate. E poi la scorsa settimana pulviscolo sahariano, chissà quale sia a questo punto la situazione, se ce lo fai sapere grazie mille. Grazie Bruno. Allora, 1994, ottima la tua segnalazione, il progetto Anxious con la produzione di Lillo Nicosia e di Philip Cleese, sto parlando di It's Love. Grazie Bruno, come sempre l'energia della novantazione. Enjoy the radio.

Grazie Bruno, ottima, Progetto Anxious, It's Love, era il 1994, grazie per la tua costanza e grazie per portare in condivisione questi che sono progetti veramente meravigliosi. Quasi arrivati in conclusione, poi vi lascerò nelle sapienti mani di Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Attenzione, come già vi ho detto, ricordate le prime tre posizioni su cui potete interagire e potete dire la vostra. 1995 per arrivare in conclusione con un classicone da brivido, eh? I Da Blitz e Moving On dalla Bliss Corporation con un ingegnere del suono che è passata alla storia perché è Angelica Diabolica Villella, diabolica per l'abilità e per la severità con cui guidava i musicisti. Domenico Capuano, Gabri Ponte, Luciano Zucchetti, Massimo Gabutti, Simone Pastore, la voce meravigliosa di Viviana Presutti, la Vivian Bip, la troviamo qui prima dei saluti on Radio Dance Floor.

0: L'avete cantata? Lo so, l'avete ballata, l'avete richiesta alla radio. Era Movie, non erano i Da Blitz. Era il 1995, la canzone con la quale arriviamo anche ai saluti. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade. Vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Grazie a Marco per l'ottima regia. Come al solito aspetto le vostre indicazioni alla maniera della radio antica. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
4: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
3: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
1: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Dance floor. Dance floor, dance floor, parade.
7: Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor.
8: Settembre è arrivato, le vacanze per molti ormai sono già un ricordo, le giornate iniziano ad accorciarsi in maniera sensibile, ma se pensate che tutto questo significhi che è arrivato il momento di spegnere la musica, avete sbagliato il programma, perché questa volta abbiamo impostato il 1996 nella nostra macchina del tempo e nella Dance Floor Parade di oggi ci sono ancora 20 ottimi motivi per tenere accese le casse con il volume molto alto. Ma oltre a questi 20 motivi abbiamo anche il podio della settimana scorsa. 3 Billy Moore Up and Down, 2 Picotto Comodo, 1 Paola e Chiara Vamos a Bailar. Questo il podio della settimana scorsa, targato 26 agosto 2000. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e devo dire che effettivamente ci sono stati un po' di movimenti all'interno del podio. Intanto lui non si è mosso, è rimasto stabile lì. Billy Moore con Up and Down fermo alla 3. Abbandonano la leadership Paola e Chiara che scendono alla 2 con Vamos a Bailar. E invece sale Comodo di Picotto con il 41% dei voti, diventa la vostra numero 1.
1: Dance floor.
5: Parade!

che hanno partecipato a Radio Voto. Un abbraccio e un augurio di buona giornata ad Alberto Magalini, ad Alessio D'Onofrio, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie a David Versari, Elvis Piovani, Francesco Biondi e poi a Francesco e Flora Barbaro. Grazie a Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. Un ringraziamento

Si chiama Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Ancora ben trovati da Radio Dance Floor e da Flavio. Abbiamo aperto questa classifica con 5 AM e il titolo era Heaven. E devo dire che partire da Heaven non è proprio niente male, perché potrà anche essere il mese del rientro, settembre, ma noi almeno per qualche minuto ancora rimaniamo lassù, in paradiso. Box numero 20 per 5 AM, Heaven.

Alla numero 19 c'è un nome che non ha bisogno di grandi presentazioni. Lui è Bob Marley. Il titolo è quasi una filosofia di vita. What goes around comes around. Quello che gira prima o poi torna. E visto che siamo in una classifica, chissà che qualche canzone non faccia proprio questo percorso. Esce dalla Dance Floor Parade, si fa un bel giro e prima o poi torna a trovarci. Ma intanto oggi Bob Marley è qui, alla numero 19.

Down, downtown. Questo è un titolo che sembra già disegnare una mappa. Uptown, downtown, su e giù per la città. E se siete usciti per una serata dance nel 1996, probabilmente avrete fatto esattamente questo: casa, macchina, locale e ritorno a casa quando il sole era già d'accordo con voi sul fatto che fosse decisamente troppo tardi. Alla numero 18, Full Intention.

la dance italiana di quell'anno, arrivando fino alla seconda posizione nella classifica annuale dei singoli più venduti in Italia. Insomma, Dario Argento avrà probabilmente apprezzato il fatto che il suo profondo rosso sia riuscito a mettere paura anche al silenzio della pista. Alla 17 c'era Flexter.

0: numero 16 troviamo un signore che nel 1996 sembrava avere un contratto di affitto direttamente nelle classifiche. Sto parlando proprio di Robert Miles. Il pezzo naturalmente era Fable, pubblicato nel maggio del 1996 come seconda traccia estratta da Dreamland. Fable arrivò alla numero 1 in Italia e anche in tante altre classifiche internazionali. Ma c'è una cosa affascinante: dopo Children, Robert Miles aveva dimostrato che una melodia al pianoforte poteva convivere perfettamente con il mondo della musica dance, e con Fable ha continuato a farlo. L'abbiamo ritrovato alla numero 16.
1: It's so low for me. It's so low for me.

Box numero 15 per Boris Drugosh, e qui il titolo è perfetto per una classifica. Keep pushing, continua a spingere, non mollare, insisti e soprattutto non guardare la posizione numero 1 troppo presto, perché siamo appena alla 15, davanti a noi ne abbiamo ancora 14, quindi keep pushing.

Settembre potrebbe avere anche più di un significato. Getaway, scappare via. Ma via da cosa? Dal rientro al lavoro, dalla sveglia, dalla prima riunione dopo le ferie, da una call eterna? Non lo sappiamo, ma sappiamo che nella Dance Floor Parade possiamo ancora concederci qualche minuto per scappare via dalla realtà. E intanto siamo alla 14 con Shona Davis, Getaway.

13 per DNG, Dolce & Gabbana. E qui abbiamo un titolo che non potrebbe essere più semplice. Non serve tradurlo, non serve spiegarlo. Music, la musica, quella cosa che da sola riesce a mettere d'accordo la pista, la radio, le cuffie, l'automobile. Visto che siamo qui, direi che possiamo anche evitare altre spiegazioni. La facciamo parlare direttamente, proprio lei, dalla 13. Music.

Alla posizione numero 12, un altro nome che nel 1996 ritroviamo regolarmente nelle classifiche dance italiane: DJ Dado. Metropolis compariva nella top 20 italiana già durante l'estate, arrivando fino alla decima posizione nel mese di luglio. Una città enorme, migliaia di persone, luci, suoni, e in mezzo a tutto questo un DJ con una console. La Metropoli del 1996 aveva decisamente un bel ritmo, quello di DJ Dado. Box numero 12.

posizione numero 11, il nostro giro di boa. E questa volta il giro lo facciamo con un po' di spiritualità, perché con i Datura è arrivato un mantra. Questa formazione italiana pubblicò il singolo nel maggio del 1996, ispirandosi al concetto del suono che guarisce e agli insegnamenti di Buddha. Con Mantra i Datura parteciparono anche al Festival Bar di quell'anno. Quindi occhio, perché per il nostro giro di boa oggi niente pizza e mandolino. Oggi si gira direttamente con il mantra. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 7 settembre 1996, l'abbiamo aperta con 5 AM, in box numero 20, Heaven. 19 per Bob Marley, What Goes Around Comes Around. Seguito alla 18 dei Full Intention con Uptown Downtown. 17, Flexster, Profondo Rosso. In box numero 16 abbiamo ritrovato Robert Miles con Fable. Seguito alla 15 da Boris Dugosh, Keep Pushing. 14, Shona Davis, Get Away. Mentre DNG con Music ci facevano ballare in box numero 13. Alla 12, La Metropolis di DJ Dado. E la 11 era questa dei Datura, Il Mantra. Abbiamo così lasciato alle spalle le prime 11 posizioni. Davanti a noi ci sono le 10 canzoni che occupano la parte più calda della classifica. E guardando quello che ci aspetta, vi anticipo soltanto una cosa: non sarà facile rimanere seduti. La Dance Floor Parade del 7 settembre 1996 entra nel suo emisfero caldo.

su Radio Dance Floor insieme a Flavio. È tempo di Dance Floor Parade. Abbiamo superato il giro di boa, ora siamo entrati nell'emisfero caldo della chart. Siamo al 7 di settembre, le vacanze per molti sono ormai finite, le cartoline dalla spiaggia cominciano a lasciare spazio alle cartoline da rientro, ma c'è un posto dove l'estate non sembra voler finire, e quel posto naturalmente è la pista da ballo. E allora continuiamo il nostro viaggio nel 1996, perché da qui in avanti la temperatura salirà sempre di più. Alla numero 10 un titolo che sembra quasi un messaggio lasciato sulla porta: Party Over Here. Loro sono i 740 Boys, e se avete bisogno di una traduzione simultanea più o meno significa la festa è da questa parte, che considerando il calendario non è per niente una brutta indicazione, perché il 7 settembre qualcuno sarà anche tornato al lavoro, ma noi sappiamo perfettamente dove andare. Alla numero 10,

raid alla classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 7 settembre 1996. E sabato l'estate sta facendo le valigie, qualcuno ha già riportato a casa gli asciugamani da mare, qualcun altro sta ancora cercando di togliere la sabbia dalla macchina. E mentre il calendario prova a convincerci che la stagione è finita, qualcuno da qualche parte sta ancora mettendo un disco sul piatto, perché l'estate può finire su calendario, ma sicuramente non in pista. Alla numero 9 facciamo un piccolo cambio di atmosfera con Nylon Moon, Hotage, un titolo che già nel nome sembra mescolare due mondi, Hot, il cuore, e Age, l'epoca, quasi una fotografia sonora di quegli anni. E poi diciamolo, siamo nella Dance Floor Parade, non possiamo mica passare un'ora intera con il cuore perfettamente sotto controllo, no? Intanto questa era la nostra numero 9 con Nylon Moon, Hotage.

round, Sandy B, fai girare il mondo. E in effetti è esattamente quello che facciamo ogni settimana. Prendiamo 20 canzoni, le mettiamo una dietro l'altra e facciamo girare il mondo, quello del 1996.

Alla numero 7, una di quelle facce che nella storia della dance italiana non ha sicuramente bisogno del cartellino identificativo. Fargetta, The Beat of Green. E qui il nostro 1996 torna a parlare italiano. Tra l'altro anche questo brano era già entrato nella top 20 italiana durante l'estate, arrivando fino alla 14ª posizione nella settimana del 6 luglio e alla 9ª il 10 agosto. Quindi se a qualcuno fosse rimasto il dubbio su quale fosse il beat dell'estate, Fargetta aveva già provveduto a chiarirlo.

arriva un po' prima, iniziano a fare capolino negli armadi i primi maglioni, ma nessuno ha ancora voglia di arrendersi. E allora c'è sempre quella serata, quella in cui dici, vabbè, è l'ultima. E poi ne arriva un'altra, e un'altra ancora. Perché settembre, nel 1996, non aveva ancora convinto

5. Siamo alla posizione numero 5. Qui, amici, abbiamo una canzone che non ha semplicemente attraversato il 1996. Questa ha lasciato le impronte, prodotta da Molen PJ, Free From Desire, è uno dei grandi simboli della stagione Eurodance italiana del 1996. In Italia era già stabilmente nelle posizioni alte durante l'estate e il suo successo sarebbe poi esploso ulteriormente anche all'estero. E c'è qualcosa di perfetto in questo titolo, Free From Desire, liberi dal desiderio. Beh, in discoteca nel 1996 eravamo sicuramente liberi da molte cose, dal sonno, dalla voglia di tornare a casa, dal concetto di domani mattina mi alzo presto, per il resto non garantisco nulla. Box numero 5 per Gala.

Eccoci, siamo arrivati alla numero 4. A questo punto un passo, uno soltanto e poi sarà podio. DJ Panda, My Dimension. Questo è un titolo che sembra quasi perfetto per quello che stiamo facendo, perché la Dance Floor Parade ha una sua dimensione, una dimensione fatta di musica, di ricordi e di quei pochi minuti in cui torniamo esattamente dove eravamo nel 1996. My Dimension fu uno dei titoli dance di quell'anno e compare anche nella classifica annuale italiana, dove raggiunse la posizione numero 48 tra i singoli dell'anno. Ma oggi la nostra classifica ha deciso di andare molto più in alto e la seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperta con 740 Boys in box numero 10, Party Over Here, 9 per Nylon Moon, Artie.

0: Al 5 Gala faceva letteralmente esplodere questa posizione con Free From Desire. E la numero 4, beh, la numero 4, insomma, è questa che ci ha accompagnati oltre al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. DJ Panda, My Dimension, la mia dimensione. E direi che per attraversare questo confine, una dimensione tutta sua gli serve proprio, perché da questo momento cambiamo prospettiva. Davanti a noi ci sono soltanto tre posizioni. La prima potrebbe essere una sorpresa, la seconda un pronostico e la terza è già lì che ci aspetta. E voi? Voi siete pronti? Perché da questo momento in poi il controllo della Dance Floor Parade è nelle vostre mani. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Amici, benvenuti sul podio della Dance Floor Parade del 7 settembre 1996. E il podio, naturalmente, comincia dalla numero 3, con Tori Amos, Professional Widow.
1: Number 3.

sullo scalino più basso del podio abbiamo un nome che probabilmente non vi aspettavate di trovare proprio qui. Tori Amos, Professional Widow, un brano decisamente particolare per la Dance Floor Parade. E proprio per questo bellissimo da avere in classifica, perché Professional Widow nasce lontano dai canoni della classica Eurodance, ma il remix di Armand Van Helden pubblicato nel 96 ha trasformato il brano in un'autentica bomba da pista. E non è soltanto una nostra impressione, il remix arrivò alla numero 1 della UK Dance Singles Chart e alla numero 14 della classifica generale britannica. Insomma, Tori Amos aveva portato il suo pianoforte, Armand Van Helden il martello pneumatico, e il risultato oggi è una bella numero 3 per Tori Amos, Professional Widow. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché anche oggi potete scegliere la vostra preferita tra le prime tre, e ogni voto continua a costruire la nostra grande super parade di fine anno. Ora, mentre voi recuperate i taccuini segreti per mettere le stelline, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 arriva Clutch, Don't Worry. Number 2.

Eccoci arrivati alla posizione numero 2. Il titolo a questo punto è quasi un consiglio personale. Don't worry, non preoccuparti. E loro sono i Clutch. Se siete arrivati fin qui aspettando di sapere chi sarà la numero 1, beh, Don't Worry, ci siamo quasi. Una curiosità interessante è che Don't Worry è una produzione del progetto italiano Clutch legato alla scena dance europea di metà anni 90. Oggi lo ritroviamo qui a un passo dalla vetta, alla posizione numero 2. Clutch, Don't Worry. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. Toriamos, Professional Widow. 2. Clutch, Don't Worry. E adesso rimane una sola domanda: chi si è preso la vetta della Dance Floor Parade del 7 settembre 96? BBE, 7 Days, 1 Week. Number 9.

0: Allora, eccola la nostra numero uno di oggi. Abbiamo attraversato 20 posizioni, siamo arrivati finalmente in vetta e il titolo dice 7 Days, 1 Week. Loro sono i BBE. E qui siamo davanti a uno dei grandi titoli della dance europea di metà anni 90. Un progetto italiano, anzi italo-francese, che ha prodotto questo 7 Days, 1 Week che diventò un grandissimo successo internazionale proprio nel 1996. Un titolo che già dal nome sembra quasi fatto apposta per una classifica. 7 giorni, una settimana, che poi sono esattamente la stessa cosa, ma evidentemente nel 96 bisognava dirlo due volte, e oggi dopo 7 giorni e una settimana la ritroviamo qui alla numero 1, 7 Days, 1 Week, BBE. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. A questo punto facciamo il nostro classico recap. Alla numero 3 Tori Amos, Professional Widow, 2 per Clutch, Don't Worry, e sul gradino più alto del podio BBE, 7 Days, 1 Week. Amici, questo era il podio di oggi, targato 7 settembre 1996. Fatelo vostro, hackeratelo, perché adesso tocca a voi, come sempre. Andate sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e votate la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni, perché la Dance Floor Parade non finisce quando finisce la classifica. Ogni vostro voto continua a costruire la classifica delle canzoni più amate dal nostro pubblico, la Super Parade di fine anno. 22 anni? No, aspetta, facciamo ordine. Siamo nel 1996, abbiamo appena rivissuto un'altra Dance Floor Parade, quella del 7 settembre 96. 3 canzoni sul podio, 20 posizioni e un'altra pagina di storia della dance che abbiamo rimesso sul piatto. Ci sentiamo alla prossima. Ricordate, la storia della dance non si ascolta soltanto, si balla. Da Flavio è tutto. Ciao, ne? Dance Floor Parade.
1: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
3: Dance Floor. You know what time it is?
4: Sono le 23:04.
3: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.

0: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Joe Turco DJ.
1: Is someone listening? Okay.

0: back soon.
1: Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: presents Retape
1: Mixtape. Y'all ready for this?
2: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura.
3: Insieme, insieme, insieme.
4: Amigos, amigos, amigos.

0: arrivato. Le vacanze per molti ormai sono già un ricordo, le giornate iniziano ad accorciarsi in maniera sensibile, ma se pensate che tutto questo significhi che è arrivato il momento di spegnere la musica, avete sbagliato il programma, perché questa volta abbiamo impostato il 1996 nella nostra macchina del tempo e nella Dance Floor Parade di oggi ci sono ancora 20 ottimi motivi per tenere accese le casse con il volume molto alto. Ma oltre a questi 20 motivi abbiamo anche il podio della settimana scorsa. 3 Billy Moore, Up and Down, 2 Picotto Comodo, 1 Paola e Chiara, Vamos a Bailar. Questo il podio della settimana scorsa, targato 26 agosto 2000. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e devo dire che effettivamente ci sono stati un po' di movimenti all'interno del podio. Intanto lui non si è mosso, è rimasto stabile lì. Billy Moore con Up and Down fermo alla 3. Abbandonano la leadership Paola e Chiara che scendono alla 2 con Vamos a Bailar. E invece sale Comodo di Picotto con il 41% dei voti, diventa la vostra numero 1.
1: Dance floor. Parade!

ascoltato a Radio Voto. Un abbraccio e un augurio di buona giornata ad Alberto Magalini, ad Alessio D'Onofrio, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie a David Versari, Elvis Piovani, Francesco Biondi e poi a Francesco e Flora Barbaro. Grazie a Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. Un ringraziamento anche a Marco Carella, Mauro Ceccon, Valentino Gualandris, Nicola Pennazzato e Vincenzo Gemmini. E adesso pronti con il volume bello alto, perché quella che affronteremo oggi sarà la classifica del 7 settembre 1996, insieme a Flavio su Radio Dance Floor. È tempo di Dance Floor Parade, 20 canzoni, 60 minuti, e allora facciamola partire questa macchina del tempo. Si comincia dalla numero 20 con 5 AM Heaven. Dance Floor Parade.

5 AM e il titolo era Heaven. E devo dire che partire da Heaven non è proprio niente male, perché potrà anche essere il mese del rientro, settembre, ma noi almeno per qualche minuto ancora rimaniamo lassù, in paradiso. Box numero 20 per 5 AM.

Alla numero 19 c'è un nome che non ha bisogno di grandi presentazioni. Lui è Bob Marley e il titolo è quasi una filosofia di vita. What goes around comes around. Quello che gira prima o poi torna. E visto che siamo in una classifica, chissà che qualche canzone non faccia proprio questo percorso. Esce dalla Dance Floor Parade, si fa un bel giro e prima o poi torna a trovarci. Ma intanto oggi Bob Marley è qui, alla numero 19.

Sembra già disegnare una mappa uptown, downtown, su e giù per la città. E se siete usciti per una serata dance nel 1996, probabilmente avrete fatto esattamente questo: casa, macchina, locale e ritorno a casa quando il sole era già d'accordo con voi sul fatto che fosse decisamente troppo tardi. Alla numero 18, Full Intention.

della dance italiana di quell'anno, arrivando fino alla seconda posizione nella classifica annuale dei singoli più venduti in Italia. Insomma, Dario Argento avrà probabilmente apprezzato il fatto che il suo profondo rosso sia riuscito a mettere paura anche al silenzio della pista. Alla 17 c'era Flexter.

0: numero 16 troviamo un signore che nel 1996 sembrava avere un contratto di affitto direttamente nelle classifiche. Sto parlando proprio di Robert Miles. Il pezzo naturalmente era Fable, pubblicato nel maggio del 1996 come seconda traccia estratta da Dreamland. Fable arrivò alla numero 1 in Italia e anche in tante altre classifiche internazionali. Ma c'è una cosa affascinante: dopo Children, Robert Miles aveva dimostrato che una melodia al pianoforte poteva convivere perfettamente con il mondo della musica dance, e con Fable ha continuato a farlo. L'abbiamo ritrovato alla numero 16.
1: It's so low for me, it's so low for me,

Box numero 15 per Boris Rugosh. E qui il titolo è perfetto per una classifica. Che Pushing continua a spingere, non mollare, insisti e soprattutto non guardare la posizione numero 1 troppo presto, perché siamo appena alla 15, davanti a noi ne abbiamo ancora 14. Quindi Keep Pushing,

settembre potrebbe avere anche più di un significato. Getaway, scappare via. Ma via da cosa? Dal rientro al lavoro, dalla sveglia, dalla prima riunione dopo le ferie, da una call eterna? Non lo sappiamo, ma sappiamo che nella Dance Floor Parade possiamo ancora concederci qualche minuto per scappare via dalla realtà. E intanto siamo alla 14 con Shona Davis, Getaway.

13 per DNG, Dolce & Gabbana. E qui abbiamo un titolo che non potrebbe essere più semplice. Non serve tradurlo, non serve spiegarlo. Music, la musica, quella cosa che da sola riesce a mettere d'accordo la pista, la radio, le cuffie, l'automobile. Visto che siamo qui, direi che possiamo anche evitare altre spiegazioni. La facciamo parlare direttamente, proprio lei, dalla 13. Music.

Alla posizione numero 12, un altro nome che nel 1996 ritroviamo regolarmente nelle classifiche dance italiane: DJ Dado. Metropolis compariva nella top 20 italiana già durante l'estate, arrivando fino alla decima posizione nel mese di luglio. Una città enorme, migliaia di persone, luci, suoni, e in mezzo a tutto questo un DJ con una console. La Metropoli del 1996 aveva decisamente un bel ritmo, quello di DJ Dado. Box numero 12.

posizione numero 11, il nostro giro di boa. E questa volta il giro lo facciamo con un po' di spiritualità, perché con Idatura è arrivato il mantra. Questa formazione italiana pubblicò il singolo nel maggio del 1996, ispirandosi al concetto del suono che guarisce e agli insegnamenti di Buddha. Con Mantra Idatura parteciparono anche al Festival Bar di quell'anno. Quindi occhio, perché per il nostro giro di boa oggi niente pizza e mandolino. Oggi si gira direttamente con il mantra. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 7 settembre 1996, l'abbiamo aperta con 5 AM in box numero 20, Heaven. 19 per Bob Marley, What Goes Around Comes Around. Seguita alla 18 dei Full Intention con Uptown Downtown. 17 Flexter, Profondo Rosso. In box numero 16 abbiamo ritrovato Robert Miles con Fable. Seguito alla 15 da Boris Lugosz, Keep Pushing. 14 Shona Davis, Get Away. Mentre DNG con Music ci facevano ballare in box numero 13. Alla 12 La Metropolis di DJ Dado. E la 11 era questa dei Datura, Il Mantra. Abbiamo così lasciato alle spalle le prime 11 posizioni. Davanti a noi ci sono le 10 canzoni che occupano la parte più calda della classifica. E guardando quello che ci aspetta, vi anticipo soltanto una cosa: non sarà facile rimanere seduti. La Dance Floor Parade del 7 settembre 1996 entra nel suo emisfero caldo.

Radio Dance Floor insieme a Flavio. È tempo di Dance Floor Parade. Abbiamo superato il giro di boa, ora siamo entrati nell'emisfero caldo della chart. Siamo al 7 di settembre, le vacanze per molti sono ormai finite, le cartoline dalla spiaggia cominciano a lasciare spazio alle cartoline da rientro, ma c'è un posto dove l'estate non sembra voler finire, e quel posto naturalmente è la pista da ballo. E allora continuiamo il nostro viaggio nel 1996, perché da qui in avanti la temperatura salirà sempre di più. Alla numero 10 un titolo che sembra quasi un messaggio lasciato sulla porta: Party Over Here. Loro sono i 740 Boys, e se avete bisogno di una traduzione simultanea più o meno significa la festa è da questa parte, che considerando il calendario non è per niente una brutta indicazione, perché il 7 settembre qualcuno sarà anche tornato al lavoro, ma noi sappiamo perfettamente dove andare. Alla numero 10,

Prey dalla classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 7 settembre 1996. E sabato l'estate sta facendo le valigie, qualcuno ha già riportato a casa gli asciugamani da mare, qualcun altro sta ancora cercando di togliere la sabbia dalla macchina. E mentre il calendario prova a convincerci che la stagione è finita, qualcuno da qualche parte sta ancora mettendo un disco sul piatto, perché l'estate può finire su calendario, ma sicuramente non in pista. Alla numero 9 facciamo un piccolo cambio di atmosfera con Nylon Moon, Hotage, un titolo che già nel nome sembra mescolare due mondi, Hot, il cuore, e Age, l'epoca, quasi una fotografia sonora di quegli anni. E poi diciamolo, siamo nella Dance Floor Parade, non possiamo mica passare un'ora intera con il cuore perfettamente sotto controllo, no? Intanto questa era la nostra numero 9 con Nylon Moon, Hotage.

Cardi B, fai girare il mondo. E in effetti è esattamente quello che facciamo ogni settimana. Prendiamo 20 canzoni, le mettiamo una dietro l'altra e facciamo girare il mondo, quello del 1996.

Alla numero 7, una di quelle facce che nella storia della dance italiana non ha sicuramente bisogno del cartellino identificativo. Fargetta, The Beat of Green. E qui il nostro 1996 torna a parlare italiano. Tra l'altro anche questo brano era già entrato nella top 20 italiana durante l'estate, arrivando fino alla 14ª posizione nella settimana del 6 luglio e alla 9ª il 10 agosto. Quindi se a qualcuno fosse rimasto il dubbio su quale fosse il beat dell'estate, Fargetta aveva già provato.

Settembre è iniziato, il mare è ancora caldo, la sera arriva un po' prima, iniziano a fare capolino negli armadi, primi in maglioni, ma nessuno ha ancora voglia di arrendersi. E allora c'è sempre quella serata, quella in cui dici, vabbè, è l'ultima. E poi ne arriva un'altra, e un'altra ancora, perché settembre, nel 1996, non aveva ancora cominciato.

5. Siamo alla posizione numero 5. Qui, amici, abbiamo una canzone che non ha semplicemente attraversato il 1996. Questa ha lasciato le impronte, prodotta da Molel & PJ, Free From Desire, è uno dei grandi simboli della stagione Eurodance italiana del 1996. In Italia era già stabilmente nelle posizioni alte durante l'estate e il suo successo sarebbe poi esploso ulteriormente anche all'estero. E c'è qualcosa di perfetto in questo titolo, Free From Desire, liberi dal desiderio. Beh, in discoteca nel 1996 eravamo sicuramente liberi da molte cose, dal sonno, dalla voglia di tornare a casa, dal concetto di domani mattina mi alzo presto, per il resto non garantisco nulla. Box numero 5 per Gala.

Eccoci, siamo arrivati alla numero 4. A questo punto un passo, uno soltanto e poi sarà podio. DJ Panda, My Dimension. Questo è un titolo che sembra quasi perfetto per quello che stiamo facendo, perché la Dance Floor Parade ha una sua dimensione, una dimensione fatta di musica, di ricordi e di quei pochi minuti in cui torniamo esattamente dove eravamo nel 1996. My Dimension fu uno dei titoli dance di quell'anno e compare anche nella classifica annuale italiana, dove raggiunse la posizione numero 48 tra i singoli dell'anno. Ma oggi la nostra classifica ha deciso di andare molto più in alto e la seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperta con 740 Boys in box numero 10, Party Over Here, 9 per Nylon Moon, Artage, mentre Sandy B, Make the World Go Round, era in box numero 8, 7 Fargetta, Bit of Green, box numero 6 per Aistiri Kigo, Want Love, alla 5 Gala faceva letteralmente esplodere questa posizione con Free From Desire. E la numero 4, insomma, è questa che ci ha accompagnati oltre al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. DJ Panda, My Dimension, la mia dimensione. E direi che per attraversare questo confine, una dimensione tutta sua gli serve proprio, perché da questo momento cambiamo prospettiva. Davanti a noi ci sono soltanto tre posizioni. La prima potrebbe essere una sorpresa, la seconda un pronostico e la terza è già lì che ci aspetta. E voi? Voi siete pronti? Perché da questo momento in poi il controllo della Dance Floor Parade è nelle vostre mani. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Amici, benvenuti sul podio della Dance Floor Parade del 7 settembre 1996. E il podio, naturalmente, comincia dalla numero 3, con Tori Amos, Professional Widow. Number 3. I honey bring it.

sullo scalino più basso del podio abbiamo un nome che probabilmente non vi aspettavate di trovare proprio qui. Tori Amos, Professional Widow, un brano decisamente particolare per la Dance Floor Parade e proprio per questo bellissimo da avere in classifica, perché Professional Widow nasce lontano dai canoni della classica Eurodance, ma il remix di Armand Van Helden pubblicato nel 96 ha trasformato il brano in un'autentica bomba da pista. E non è soltanto una nostra impressione, il remix arrivò alla numero 1 della UK Dance Singles Chart e alla numero 14 della classifica generale britannica. Insomma, Tori Amos aveva portato il suo pianoforte, Armand Van Helden il martello pneumatico, e il risultato oggi è una bella numero 3 per Tori Amos, Professional Widow. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché anche oggi potete scegliere la vostra preferita tra le prime tre e ogni voto continua a costruire la nostra grande Super Parade di fine anno. Ora, mentre voi recuperate i taccuini segreti per mettere le stelline, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 arriva Clutch, Don't Worry. Number 2.

Eccoci arrivati alla posizione numero 2. Il titolo a questo punto è quasi un consiglio personale. Don't worry, non preoccuparti. E loro sono i Clutch. Se siete arrivati fin qui aspettando di sapere chi sarà la numero 1, beh, Don't Worry, ci siamo quasi. Una curiosità interessante è che Don't Worry è una produzione del progetto italiano Clutch legato alla scena dance europea di metà anni 90. Oggi lo ritroviamo qui a un passo dalla vetta, alla posizione numero 2. Clutch, Don't Worry. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. Toriamos Professional Widow. 2. Clutch, Don't Worry. E adesso rimane una sola domanda: chi si è preso la vetta della Dance Floor Parade del 7

Allora, eccola la nostra numero uno di oggi. Abbiamo attraversato 20 posizioni, siamo arrivati finalmente in vetta e il titolo dice 7 days, 1 week. Loro sono i BBE e quindi siamo davanti a uno dei grandi titoli della dance europea di metà anni 90. Un progetto italiano, anzi italo-francese, che ha prodotto questo 7 days, 1 week che diventò un grandissimo successo internazionale proprio nel 1996. Un titolo che già dal nome sembra quasi fatto apposta per una classifica. 7 giorni, una settimana, che poi sono esattamente la stessa cosa, ma evidentemente nel 96 bisognava dirlo due volte e oggi, dopo 7 giorni e una settimana, la ritroviamo qui alla numero 1, 7 days, 1 week, BBE. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. A questo punto facciamo il nostro classico recap. Alla numero 3 Tori Amos, Professional Widow, 2 per Clutch, Don't Worry, e sul gradino più alto del podio BBE, 7 Days, 1 Week. Amici, questo era il podio di oggi, targato 7 settembre 1996. Fatelo vostro, hackeratelo, perché adesso tocca a voi, come sempre. Andate sulla pagina Facebook